0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Catalunya nit.
3: C'è la luna, mezza mare, mamma mia, mare d'are.
2: Les notícies.